0: artieto.
1: Bel non botto chi da son quella cosa ti mo ma per essa no che mo che la cosa un quarto vale.
0: Io qua che non piace a na tango son che sanno mo che na sambo.
2: Go! Mia! Mi mo sare mo che ya querida.
1: Oh, papaya che batte nel cibo. Mica! Atte mo è quella di dolcela.
0: Non
1: ti ha detto che sa
0: che
1: non c'è. Oh, papà, fammi un attimo nella luca usina.